Adili. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega ka belo sira, stop hanno in bara. Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiba pacote. Simples los, usare SIM card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.